0: Master.
1: Cose della vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner su Radio Subasio. E tra le cose della vita succede anche che oggi è il compleanno di Tony. Auguri! Tanti, da parte di un sacco di persone peraltro, eh. Vabbè, poi gli auguri di compleanno arriveranno alle 7:15 come al solito insieme a Gianluca Giurato. Qui, cari miei, invece si parla di crociere. Mirko da Pisa dice: la sua prima è stata a Capo Nord, indimenticabile per cibo, animazione, comfort e paesaggi. Poi ne sono arrivate altre due nel Mediterraneo, altrettanto belle. Saluto anche Annalisa di Spoleto che sta lavorando in ospedale e la compagnia è quella musicale di Subasio e quella di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Radio Campus Paris, 93.5 FM.
1: È sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.

fella, vita bella. Ti vedi grassa, per me sei fotomodella. Non hai capito, io non voglio bene a quella. La dolce vita è dolce come caramella. E se ti bacio per farti volare, Punani, ma poi ti abbraccio e non devi scappare. Punani, siamo io e te contro il mare.